la sardella in casa andetta, rossa rossa sa facetta, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scuoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito i, si voglia da lupa, tanti smorfi non era fa, fuori di zizzo, fuori lo scuorno, anima e cuore e faccia lo buono. Ciò sandella, la zizardella, sa

ma la padella che stai per posta la chiamai faccia tossa tradatore smurravognato senza parola malamata capiva che andata l'allitterata prima antica innamorata da carrera da chi sta ieri e ogni cosa la dicette. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armara sola, se carregai gomma nu mula, de scoppette e de spingarda, povera palla, stoppi e scarda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, sono a tette, un coppa alle spalle, si tanta pistuna, mutanda bombe e cena cannona, e con maguap ballarine, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza solo un mondraia, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, ah, oh, mamma!

esamazione. Tuffa da tappa da malione, la deva parca da soguzzone. Schiaffa buoni a per avesse, scuppa luna, fa cozze connesse, scevere chiune, si cuota nossa. E la macco se filosa, venne mangiando calore more, pariente amici ascettano fora. Chi che mazza curtielle, curtielle, chi che spada, spadone, spadella. Chi che parra, chi che spida, chi che ammenda, chi che andrita, chi che denaglia, chi che martella.

pisce spada stella da mare, pisce balumma e pisce martiella, boccatore e ceceniella, cavegli uova, guarracina, cannuli, chiostra, cancina, mongolo, coccia, la padella, pisce cane e grangiatella, marmizza marmura e famoso, uova, breno, vedova e sposa, spina e sfonda, la zia pezzata, cazzo, zucchero e curiscata, scucini, gambera e ragosta, vendono infine culi in posta, capitolo, sarei in quella, pisce grossa e piccerilla, ogni cede e nazione, pannella, donna e chiutante e tandone, quanti botti, mamma mia, casa devono arrasossia, accende, ara li barra, ad ammanò, una rivetrata, forse pizza, capellona, ad daludi una sepuzzuna, non varica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo, te, capistola,